yo coque oili oila. Gira, giro tondo, gira come gira il mondo, è un gioco che mai finirà.